C'è nel mondo un cane sciotto come te. Non te ne frega un cazzo di sentenze vecchie di secoli. Non c'è rispetto per ragazzi come te. Ti ridono alle spalle, ma non sostengono uno sguardo.

0: grasso, puzzolente, unto e bisunto. Ne gradiresti una nelle balle? Se di balle ne hai tu, gelatinoso eunuco.
1: Attacco, Voice!